Sie hören Radio Brenner 1. Super Weekend. E nel Super Super Weekend di Radio Brennero c'è anche questa Hit Italia, ovvero la super classifica delle canzoni italiane della settimana. Al nono posto in salita, devo dire, l'abbiamo lasciati al decimo la settimana scorsa, e Ricchi e Poveri con questo Super Mix 33 formato 45, no, 45 formato 33. Comunque ci siamo capiti, hasta la vista!

numero del nostro telefono, il prefisso è lo 0471. Saremo compagnia fino alle ore 19, la prima parte musica del passato, pezzi del passato, e dopodiché alle ore 18 passeremo al liscio. Il tutto come sempre offertovi da Radio Rosen Garden di Bolzano. Al microfono Dario, che augura a voi tutte e a voi tutti una felice serata e un buon ascolto.

Mi raccomando, ah, carissima Marina, ciao anche a te, mi raccomando, salutami Salomone, eh? E in bocca al lupo, eh? A tutti quanti naturalmente voi, sintonizzati sulle magiche, fantastiche frequenze di Radio Rosengarten. Ciao a tutti e vi lascio nelle mani dolcissime, favolose di Adriano. Ciao!

0: Se non hai trovato ancora la tua antenna, forse hai trovato quella giusta. Radio Brennero 104, 24 ore su 24.
1: 5 minuti vor 6 in questo momento. Nee, momento.

0: Wochenende verbringen, ohne Stress, ganz easy und relaxed. Natürlich nur mit Radio Brenner. Ist doch ganz klar, oder?
1: Amici, musica e notizie dall'Italia. Vai Maurizio, novità discografiche, personaggi del mondo della musica, attualità. Il tutto con Magic Moment, Radio Brennero 104.